se la tenta e tal la tutte la reblanca de mi non sei parlant ni renui il cœur ni renui il man però il sa mu male maduro e cal li plai mi fai bene un nu e cal li plai io men soffer da mens per so che lei non ha bene o blastens.